0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Ci preceda, ci accompagni sempre la Tua grazia, o Signore, perché sorretti dal Tuo paterno aiuto, non ci stanchiamo mai di operare il bene per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.
1: Preghiamo.

Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia.

mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.

Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.

bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza, in Cristo Gesù. A Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati a nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con questo ordine: Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari, altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali, e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Proviamo a metterci nei panni di quest'uomo cacciato fuori. Il re. Il re fa una festa per il figlio che si è sposato. Fatica. E a un certo punto succede una cosa imprevista, che la gente invitata non accetta l'invito.

particolare, il re usa di un no, parte da un no per spalancare a un sì. Neanche il rifiuto permette che rimanga l'ultima parola. Ma poi c'è questa scena un po' strana. Alla fine, con tutta la fatica che ha fatto a riempire la sala, si trova, passando tra i tavoli, davanti a uno che non ha il vestito della festa. E già uno potrebbe dire, ma come faceva ad avere il vestito della festa se non sapeva neanche che quel giorno sarebbe stato invitato a una festa di nozze? È ovvio che non ha il vestito della festa. Invece no, il re si accanisce contro quest'uomo e gli chiede, amico, stessa espressione che userà Gesù con Giuda, amico, come mai sei qui senza l'abito nuziale? Quello, scena muta, legatelo fuori di qua, dove è pianto e stridore di Dio, lo caccia fuori. Cioè, prima fa di tutto per riempire la sala, manda i servi a convocare tutti, poi agli stessi servi, che avevano fatto entrare anche questo personaggio, dà l'ordine opposto, cacciatelo fuori. È una finale un po' strana, decisamente strana. Sant'Agostino descrive così questa scena. Dice: quest'uomo entrò non per cercare la gloria del re, ma la propria. Cioè, questo esempio, che rimane curioso da interpretare, però Agostino, a mio parere, ci dà una chiave di lettura molto interessante. Dice, facendoci capire che uno può usare persino dell'invito del re alla festa di nozze per un proprio tornaconto. Capita tutte quelle volte che nella vita, anziché aver la coscienza di essere invitati, ci muoviamo da padroni. Cioè, l'importante è che vadano in porto le cose che abbiamo in mente noi. Non riconoscere quel che c'è, non assecondare quel che il re fa, ma sotto sotto mandare avanti una cosa che abbiamo in mente noi, abbiamo già decisa noi. Quel tale entra non per cercare la gloria del re, cioè non stupito e commosso per essere stato scelto, avrebbe potuto rimanere fuori e invece era lì. Entra per cercare il tornaconto utile per sé in quella occasione lì. Vediamo che cosa posso portare a casa da questo invito. È la stessa dinamica che corruppe il cuore di Giuda. La stessa, identica. Scelto anche lui, chiamato anche lui, preferito come tutti gli altri, a un certo punto c'è un corto, c'è uno switch, diciamo così, un cambio nel suo cuore. Non è più Cristo il punto di destino della sua vita, ma sé quello che aveva in mente lui. Dato che Cristo esce dai suoi schemi, ha in mente di mostrare un volto di Dio diverso da quello che ha in mente lui, i conti non tornano più, ci pensa lui. Ci pensa lui come? Col metodo che ci rimane in mano, quello del potere. Alla fine, guardate che gira e rigira, finiamo lì. A far la corte al potere, cioè a trovare qualcosa che dimostri che abbiamo ragione noi, che siamo noi quelli dalla parte del giusto. E perciò abbiamo tutto il diritto di andare fino in fondo come uno schiacciasassi, costi quel che costi. E se la realtà dice una cosa diversa, mi spiace, tanto peggio per la realtà. Cioè la posizione di quest'uomo, pur invitato, che non ha l'abito nuziale, è un grandissimo richiamo anche per noi, che siamo invitati tutti i giorni al banchetto della vita. Ma quante volte vi prendiamo parte coscienti di essere invitati? Quante volte al mattino abbiamo lo stupore perché ci siamo? Perché c'è qualcuno che riprova con noi, che ritenta con noi. Non è soltanto diciamo, il banchetto nuziale di cui si parla, non è soltanto il banchetto eucaristico, cioè la messa, che è già quello
Sarebbe curioso capire come ci trova preparati.

Gli istanti prima che inizi la messa, ci siamo, non ci siamo, abbiamo coscienza di dove siamo, che cosa stiamo per celebrare, eccetera. Però questo ciascuno fa la sua verifica. Non è solo il banchetto eucaristico, ma la vita stessa. Il re c'è, l'invito c'è, il banchetto è pronto, i servi sono inviati, cioè i segni non mancano. Il punto che il Vangelo sembra farci capire in modo indiretto è: ma noi ci siamo? Noi ci siamo? Oppure siamo impegnati altrove? Abbiamo sempre qualcosa di più urgente da fare e perciò decliniamo l'invito anche se crediamo di esserci. Chiediamo, carissimi, questo dono in questa domenica, perché capiamo bene che più il tempo passa, più occorre essere trovati desti, pronti, svegli, disponibili. Altrimenti uno, come dire, inesorabilmente va avanti con gli anni, ma va indietro con la vita. Non c'è un'alternativa. Gli anni vanno avanti perché non si fermano ad aspettarci, ma andiamo indietro con la vita, in qualsiasi condizione ci troviamo. Allora domandiamo alla Vergine Maria questa disponibilità a non mancare all'appuntamento con la realtà, che è il grande banchetto che Dio imbandisce tutti i giorni, gratuitamente, perché noi non facciamo neanche un millimetro di sforzo perché tutto ciò che c'è ci sia, gratuitamente per noi, per me e per te. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio. Fratelli e sorelle, con fiducia innalziamo le nostre preghiere. Rispondiamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa e per i suoi pastori, non escludano nessuno dalla festa del Regno, ma al contrario annuncino a ogni persona che è l'invitata d'onore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i nostri governanti, attraverso politiche familiari, illuminate ed efficaci, garantiscono ad ogni nuova famiglia che si forma gli aiuti necessari e adeguati. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Nel ricordo di Papa San Giovanni XXIII e del Concilio da lui voluto, invochiamo la pace tra i popoli e il rinnovamento delle nostre comunità cristiane. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Esaudisci, Padre buono, le nostre suppliche, secondo la tua santa volontà, per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Canto 220.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Signore, le preghiere dei Tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola di Dio e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto, loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Padre nostro,
2: che sei in cielo,
0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna.
0: La pace, Signore.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Amen.

0: Uscendo dalla chiesa potete acquistare la rivista Scarpe de Tennis. Chiedo scusa se trovate in queste domeniche ogni volta qualche volantino dentro la porziuncola, oggi ce ne sono addirittura due, vabbè, portate pazienza. Ricordo che oggi pomeriggio alle 17 c'è l'inaugurazione della piazzetta di fianco alla chiesa e alle 18 la Santa Messa per tutte e tre le nostre comunità qui a Sant'Ambrogio. Uno dei due volantini che trovate nella porziuncola presenta una proposta della Caritas che domanda la disponibilità di alcuni volontari. Inizieremo anche noi il percorso con gli anziani che desiderano passare un pomeriggio insieme l'ultimo martedì di ottobre e l'ultimo martedì di novembre. Per intanto iniziamo così, poi vediamo come va. I volontari sono arrivati. Chi altri volesse aggiungersi sappia che martedì prossimo, questo che arriva, cioè il 13 alle 16, facciamo un incontro qui in oratorio per, diciamo, metterci d'accordo sulle ultime cose che servono per poi partire. Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Cantiamo l'Ave Maria.

ricordo di spegnere i cellulari, ci prepariamo col canto numero 61.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. La Chiesa è in festa, come stiamo vivendo in queste domeniche, perché altri due bambini riceveranno il sacramento del battesimo. Chiediamo al Signore la grazia di riscoprire anche il nostro, perché la nostra vita sia sempre più intimamente attaccata, unita a quella di Gesù. Che nome date ai vostri bambini?
1: Bianca.
2: Lorenzo, Francesco, Giuseppe.
0: Per Bianca e Lorenzo, Francesco, Giuseppe, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio?
1: Il battesimo.
2: Il battesimo.
0: Cari genitori, chiedendo il battesimo per i vostri figli, voi vi impegnate a educarli nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti imparino ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? E voi, padrini e madrine, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante? Cari bambini, con grande gioia la nostra comunità cristiana vi accoglie. In suo nome io vi segno con il segno della croce. E dopo di me anche voi, genitori, padrini e madrine, farete sui vostri bambini il segno di Cristo Salvatore.

Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Ci preceda, ci accompagni sempre la Tua grazia, Signore, perché sorretti dal Tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo.

0: Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte, un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli, e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio. In Lui abbiamo sperato, perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Abiterò per sempre nella casa del Signore.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno, secondo la sua ricchezza, con magnificenza. In Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono. E andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: «La festa di nozze è pronta». Ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». Parola del Signore. La parabola che Gesù racconta, diciamo che fila via tutta liscia, comprensibilmente con il contesto e la cultura del tempo, ma a un certo punto c'è un passaggio che non fila via liscio come gli altri. Cioè c'è un dettaglio alla fine del Vangelo che ci lascia un po' così. Cerchiamo di capire che cosa ha da dire a noi questo particolare, perché una volta che la sala della festa è riempita, una volta che è stato cambiato l'elenco degli invitati, perché i primi avevano qualcosa di più urgente da fare, il re passa a salutare quelli che si erano seduti, che i servi avevano radunato, e lì scorge uno che non ha l'abito nuziale. Come fa a avere l'abito nuziale se neanche aveva in programma di partecipare a una festa di nozze? Cioè pare che il re alla fine divenga un po' pretenzioso e si accanisce con questo tale. Gli dice: ma amico, come mai sei entrato senza l'abito nuziale? E quello fa scena muta, non ha nessuna parola con cui rispondere. E il re lo caccia fuori, nelle tenebre. Cioè è un particolare strano. Che cosa vuole dirci Gesù concludendo la parabola in modo così drastico? Che cos'è l'abito nuziale? Perché viene chiamato amico, anche se non ha l'abito nuziale e anche se da lì a poco sarebbe stato cacciato fuori? Vi siete accorti di un
di un altro dettaglio, e cioè che alla seconda chiamata, quando i servi vengono inviati la seconda volta per radunare tutti nella festa di nozze, vengono radunati tutti, dice il Vangelo, cattivi e buoni. Questo ci aiuta a scartare un'ipotesi che sarebbe molto pericolosa, e cioè intendere l'abito nuziale come se fosse una integrità di vita, cioè questo tizio viene cacciato fuori perché è un disgraziato, un peccatore, no, perché sono dentro tutti cattivi e buoni. Cioè la selezione non è non c'è nessuna selezione, e comunque il criterio non è la nostra, chiamiamola con un termine moderno, performance, non è la nostra morale, moralità, integrità, coerenza, rettitudine di vita. Alla festa di nozze c'è posto per tutti, non ci sono scuse. C'è posto, è pensata per tutti. Che cos'è questo abito nuziale? C'è un indizio che ci aiuta. Quale altro personaggio Gesù chiamerà amico più avanti, un attimo prima che questo amico gli dia il bacio del tradimento? Giuda. Sant'Agostino descrive questa scena con una frase che ci aiuta a capire il motivo per cui Gesù conclude la parabola così. Dice: questo tizio senza l'abito nuziale entrò nella festa non in cerca della gloria del re, ma della propria. Cioè è molto raffinato questo ultimo particolare, perché ci svela una tentazione nascosta che potrebbe essere quella, pensate, di usare la chiamata di Dio per un nostro tornaconto. Potremmo arrivare persino a quel punto lì, cioè usare, approfittare di essere tra quelli a cui è rivolto l'invito a partecipare alla festa di nozze, per trasformare la sala della festa in un nostro club, muovendoci da padroni, in ciò che è tutto dono. E questa festa che cos'è? È anzitutto la vita. Qual è la festa che Dio prepara tutti i giorni per ciascuno di noi? In tutti i particolari, gratuitamente, perché non facciamo neanche una virgola, perché quello che c'è continui ad esserci. Non potremmo farlo del resto. La vita, la realtà. E quante volte anche noi potremmo essere trovati senza l'abito nuziale, cioè senza la coscienza necessaria, che siamo invitati, non siamo noi il re, non siamo noi il re, non siamo noi i padroni della realtà, siamo invitati a una cosa che non è realizzata e non è preparata da noi. E quante volte ci capita di fare la stessa figura, la scena muta, capitano le cose, arrivano le sfide, la realtà ci provoca, ci presenta il conto in tante circostanze e noi, ammutoliti, sappiamo dire tutto su qualsiasi altra cosa, ma quando la vita stringe facciamo anche noi scena muta, disorientati come tutti. Allora il re consegna questo tale alle conseguenze della sua posizione umana. Cioè uno che si muove nella vita così, verso che cosa si incammina? Verso le tenebre. Legato mani e piedi, non riesce a dare più nessun contributo alla realtà e non sa più dove andare, è fermo, è paralizzato. Questo è il punto di provocazione del Vangelo di oggi. I battesimi che celebreremo tra qualche istante
arrivano a soccorrere però, carissimi, la nostra povera persona, perché ci ricordano, fanno riaccadere davanti ai nostri occhi qual è l'antidoto a questa posizione, perché uno dei gesti del battesimo sarà, come sappiamo, la consegna della veste bianca, dell'abito nuziale, segno che la vita nuova che inizierà in questi bambini, che neanche la morte, attenzione, riuscirà a fermare, è un dono. Cioè nessuno pretende da noi una cosa che non siamo capaci di fare, ce la dona Dio, ce la dà Lui, la grazia che serve per affrontare tutto. Quando scatta il cortocircuito dentro di noi, quando ci dimentichiamo di questo e iniziamo a muoverci da padroncini, ma sì, tutto sommato, le cose vanno bene, la vita va avanti, mi arrangio io. Questo è il tranello, quando smette in noi l'energia della domanda, il vigore della preghiera, la coscienza di essere invitati. Allora domandiamo al Signore la disponibilità e l'umiltà che servono per riprendere invece in mano la nostra vera identità. Siamo uomini e donne preferiti, scelti, chiamati per nome, come abbiamo visto prima, il primo gesto del battesimo, il nome pronunciato davanti alla comunità, davanti a Dio, una riconsegna, ce li hai dati, ma sono tuoi, custodiscili tu, consacrali tu, accompagnali tu. Non sappiamo che strada faranno, ma possiamo fargli compagnia adesso, subito, all'inizio. Invitati. Il re c'è, la festa di nozze c'è, tutto è pronto, l'unico che può mancare, gli unici che potrebbero mancare siamo noi. Chiediamo dunque alla Vergine Maria la consapevolezza di cui abbiamo bisogno per non declinare l'invito. Sia lodato Gesù Cristo.

ci alziamo, invochiamo i santi perché accompagnino questi bambini nella vita cristiana che oggi iniziano. Santa Maria, Madre di Dio, San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, Sant'Ambrogio, San Giovanni XXIII, Beato Luigi Talamoni, santi tutti di Dio. Dio Onnipotente ed Eterno, Tu hai mandato nel mondo il Tuo Figlio per distruggere il potere di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre nel Tuo regno di luce infinita. Umilmente Ti preghiamo, libera questi bambini dal peccato originale e consacrali, tempio della Tua gloria, dimora dello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore. Vi ungo con l'olio, segno di salvezza, vi fortifichi con la sua potenza Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli.

0: discenda in quest'acqua la potenza dello Spirito Santo perché coloro che in essa riceveranno il battesimo siano sepolti con Cristo nella morte e con Lui risorgano alla vita immortale, per Cristo nostro Signore. Cari genitori, padrini e madrine, i bambini che voi presentate stanno per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio darà loro una vita nuova, rinasceranno dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi il compito di educarli nella fede, perché la vita divina che ricevono in dono sia preservata dal peccato, cresca di giorno in giorno. Se dunque, in forza della vostra fede, siete pronti ad assumervi questo impegno, insieme alla comunità cristiana qui radunata, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunciate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù e la fede della Chiesa nella quale i vostri figli vengono battezzati. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Volete dunque che Bianca riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato?
1: Sì, lo vogliamo.
0: Bianca, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Volete dunque che Lorenzo Francesco Giuseppe riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato?
1: Sì.
0: Lorenzo Francesco Giuseppe, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, vi ha liberato dal peccato e vi ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo unendovi al suo popolo. Egli stesso vi consacra con il crisma di salvezza, perché inseriti in Cristo, sacerdote, re e profeta, siate sempre membri del suo corpo per la vita eterna. Amen. Cari bambini, siete diventati nuova creatura, vi siete rivestiti di Cristo, questa veste bianca sia segno della vostra nuova dignità. Aiutati dalle parole e dall'esempio dei vostri cari, portatela senza macchia per la vita eterna. Amen.

ricevete la luce di Cristo, a voi genitori, a voi padrini e madrine, è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che i vostri bambini, illuminati da Cristo, vivano sempre come figli della luce e, perseverando nella fede, vadano incontro al Signore che viene con tutti i santi nel Regno dei Cieli. Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti concede di ascoltare presto la Sua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre. Amen. Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la Sua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci alziamo. Accogli, Signore, le preghiere dei Tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti, renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola di Dio e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto, loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Ci mettiamo in ginocchio. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi, per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Fratelli e sorelle, preghiamo come Cristo ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
1: Canto numero 124.

Anzitutto diamo il benvenuto ai nostri amici di seconda elementare che hanno iniziato oggi il percorso della catechesi, pian piano impariamo anche come si sta in chiesa, senza fretta, e poi trovate uscendo dalla chiesa la possibilità di acquistare la rivista Scarpe de Tennis. Ricordo che oggi alle 17 ci sarà la inaugurazione e intitolazione della piazzetta

0: che è al fianco della chiesa San Carlo Acutis, seguirà la Santa Messa alle 18 qui in chiesa per tutte le tre parrocchie della comunità pastorale. Trovate molti avvisi, io ne richiamo solo due. Mercoledì inizia il percorso della catechesi per gli adulti qui da noi alle ore 21, mentre uno dei volantini che trovate nella porziuncola riguarda la Caritas. Allora partiamo con il già annunciato pomeriggio mensile per gli anziani che desiderano, l'ultimo martedì di ottobre e l'ultimo martedì di novembre, poi vediamo se aumentare la frequenza. Martedì prossimo, il 13, alle 16, facciamo un incontro con tutti quelli che si rendono disponibili, diversi sono venuti a dare la disponibilità, li ringraziamo, per aiutare i nostri anziani a vivere un pomeriggio al mese in modo diverso. Quindi chi di voi volesse ancora partecipare sappia che c'è questo incontro martedì alle 16. Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Canto numero 42.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito. Ecco, salutiamo e ringraziamo questo Santo Frate che è venuto in mezzo a noi in questa domenica particolare dove la parola ci parla proprio di un Dio di festa e ci invita davvero a vedere il Vangelo, a vedere la fede come qualcosa di bello, qualcosa di grande, qualcosa che apre la vita. Ecco, allora insieme come comunità pastorale, ecco, vogliamo unirci nell'inno di grazie e vogliamo celebrare questa Eucaristia proprio dedicata a San Francesco d'Assisi, ma nello stesso tempo vogliamo ricordare anche San Carlo Acutis. Abbiamo appena inaugurato la piazzetta qui dietro la chiesa dedicata proprio a questo santo.
0: Grazie dell'invito, grazie di questa condivisione dell'Eucaristia insieme. È sempre una grazia raccoglierci in preghiera per contemplare un Dio che parla e un Dio che si fa pane e vino per ciascuno di noi, che consegna ancora una volta la nostra vita in questo segno della festa. Questa festa di nozze di cui ascolteremo nel Vangelo di oggi è qui siamo noi gli invitati. E allora viviamo questa Eucaristia rendendo lode al Signore di questo invito e consegnando al Signore la nostra fragilità, le nostre vite, perché in queste nostre povere vite il Signore ancora una volta compie prodigi. Consegniamo al Signore i nostri peccati chiedendo perdono nell'attesa di quella misericordia che sempre ci trasforma e che ci dona grazia. Signore, che comandi di perdonarci prima di venire al tuo altare, Kyrie eleison. Cristo, che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori, Christe eleison. Signore, che affidi alla tua Chiesa il ministero della riconciliazione,

0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che hai concesso a San Francesco d'Assisi di essere immagine viva di Cristo, povero e umile, fa che camminando sulle sue orme possiamo seguire il tuo Figlio e unirci a te in carità e letizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
2: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
1: Amen.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenata a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno, secondo la sua ricchezza, con magnificenza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.

Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore.

Signore vi doni la sua pace, ancora ben trovati a tutti. È proprio bello come vedere come la liturgia in questa celebrazione dell'ottocentenario del transito di Francesco, cioè della sua Pasqua, anche quest'oggi la liturgia ci colloca nell'orizzonte del Regno dei Cieli, invitandoci a un banchetto di nozze, che è il banchetto del figlio di questo re. Evidentemente questo figlio ha un nome, è Cristo Gesù, per cui siamo invitati ad una festa. E se ci ricordiamo, no? Gesù propone oggi una terza parabola di fila sul rifiuto, perché c'è qualcuno che rifiuta l'accoglienza del regno. Abbiamo incontrato due domeniche fa la parabola dei due figli, quello che dice di sì e poi non ci va, e quello che dice di no e poi ci va. Domenica scorsa la parabola dei vignaioli omicidi che rifiutano i servi, rifiutano persino il figlio e uccidono proprio il figlio per non restituire questa vigna che è il regno al padrone. E oggi abbiamo questa festa di nozze. E se l'evangelista Matteo tiene insieme queste tre parabole, il cui tema è appunto quella del rifiuto o dell'accoglienza del regno, mi fa dire che forse il pericolo di perdersi la festa c'è, il pericolo di andare altrove c'è. Mi fa sorridere perché parte da un invito a lavorare per la vigna fino ad arrivare a un invito di nozze, come a dire: se non c'hai voglia di lavorare, vieni almeno a far festa. Eppure anche a questa festa c'è qualcuno che rifiuta. Scegliere cioè di entrare a far festa non è così facile, lo abbiamo sentito appunto nel brano del Vangelo. E ciò che ci attende è davvero la festa di nozze, dove lo sposo, dicevo già prima, è Cristo Gesù. E se noi siamo stati attenti, di questa parabola si parla dello sposo, la sposa non c'è, non viene menzionata la sposa in questo testo. Perché? Perché la sposa è la Chiesa, la sposa è la comunità dei figli di Dio, la sposa sei tu, che nello stesso tempo sei sposa insieme alla comunità, ma sei anche invitato. Ed è questo, in questo banchetto di nozze lo sposo è Cristo, dove Cristo sceglie di unirsi a te per sempre, dentro un'alleanza che non si può distruggere. E questo mi sembra di poter dire che questo è il regno, questo è il paradiso. Probabilmente in questo anno dedicato a Francesco d'Assisi, al suo giubileo, avrete sentito magari più volte anche dei nostri frati alle grazie dire questa esclamazione di Francesco: voglio mandarvi tutti in paradiso, perché questa è l'esclamazione che Francesco fa una volta che ha ottenuto dal Papa a Perugia la possibilità di donare alla cittadinanza, al popolo di Assisi, quella famosa indulgenza che noi conosciamo come l'indulgenza del perdono d'Assisi del 2 di agosto. E Francesco, insieme ai vescovi e ai prelati di quel tempo, fa proprio questa esclamazione: voglio mandarvi tutti in paradiso. Un paradiso che mi sembra che Francesco ha ricercato in tutta la sua vita, in tutta la sua esistenza. Come a dire che non è l'ultimo passaggio nella ricerca di un paradiso, perché il paradiso è la scoperta di questa sponsalità di Cristo nella tua vita. O meglio, la traduco in termini più semplici, è scoprire continuamente che Cristo sceglie te, non un altro, anche un altro, ma sceglie te in prima battuta, sceglie te per stare in alleanza eterna e continua con te. E mi sembra che Francesco ha ricercato questo paradiso nell'incontro con il lebbroso, di cui anche questo episodio è molto conosciuto. Per esempio ha ricercato il paradiso nell'incontro con i ladroni di Monte Casale, forse questo è un episodio che non conosciamo molto, dove Francesco ha accostato questi ladroni che andavano a rubare in questo convento a Monte Casale, che tuttora c'è, tuttora è presente, e Francesco li accosta piano piano con dolcezza, portando a loro ciò che loro andavano a rubare in convento, che erano i generi alimentari. E trasforma per cui il loro modo di agire da ladri in qualche modo, in un modo, li trasforma in uomini capaci di dono.
e non coloro che portano via. E ancora, mi sembra, anche ha cercato il paradiso nelle fatiche della fraternità, laddove la fraternità opponeva, faceva opposizione nei confronti di Francesco. E Francesco, traduco così, ha cercato il paradiso, il regno, secondo due modalità che cerco velocemente di esplicitare. La prima, nel desiderio di far incontrare agli altri il Cristo. E la seconda maniera, nel tentativo sempre dello spogliarsi dalle sue pretese sull'altro, del suo iro, per indossare l'abito di Cristo. Provo a ritornare nella parabola, perché troviamo questi due passaggi anche dentro la parabola. Mi colpisce di questa parabola l'ostinazione di questo re, che vuole riempire a tutti i costi la sala. Non si accontenta di una sala mezza piena o mezza vuota, dipende da come uno la legge, ma va a cercare tutti, dice ai crocicchi delle strade, e fa entrare buoni e cattivi, non c'è differenza. E allora la prima cosa che dico è che questo invito alle nozze non è qualcosa che meriti tu, ma è un dono che Dio ti fa. E questo credo che sia anche per noi una grande provocazione, perché noi spesso funzioniamo con i punti paradiso, come a dire che nella mia vita, insomma, devo collezionare, no, dei punti per entrare in paradiso, perché se tu vai in ti presenti da San Pietro, ma i punti paradiso, come la tesserina dell'Esselunga, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, non ce l'hai, insomma, il premio non ti viene dato. Cioè, come qualcosa che devi guadagnare tu, al quale tu ci arrivi dopo aver faticato, e hai paura di arrivare lì, perché lo passi questo esame, non lo sai. Allora, il fatto di pensare che questo invito alle nozze è un dono che ti viene fatto, e non perché te lo meriti tu, capite bene che ci spoglia da questa aspettativa, da questo timore. Tu sei l'invitato. Dio, ripeto, sceglie te per invitarti alle feste di nozze. Al di là dei tuoi punti paradiso, qui si parla di buoni e cattivi. Io non so in quale categoria di persone tu ti metti, non è che mi interessi, ma c'è un posto per tutti. E ahimè, dicevo, c'è qualcuno che questo posto non lo desidera. C'è qualcuno che continua con la sua vita. Non voleva venire, dice il testo, andarono chi al proprio campo, chi ha i propri affari. Come a dire che queste persone non intuiscono quel di più che gli sta offrendo questo re. Si fermano alla loro quotidianità, ai traffici di ogni giorno, alle cose da fare, senza pensare, senza domandarsi se la loro vita può avere un sapore diverso, un respiro più grande. Vi ricordate Noè nell'Antico Testamento? Il testo dice di così, dei coetanei, dei contemporanei di Noè, che lavoravano, che si sposavano, che facevano figli, che compravano, che vendevano, tutte cose buone, per carità, tutte cose buone, ma non si accorgevano di quello che stava succedendo, cioè il loro sguardo era rivolto al loro sopravvivere, al loro ombelico. E anche per Francesco questo passaggio del di più non è stato così facile, perché Francesco ha 800 anni, ma mi viene da dire che Francesco è anche molto contemporaneo, ma molto contemporaneo. Perché? Perché non si accontentava di essere uno tra i tanti, voleva essere uno, voleva essere cavaliere, voleva apparire, voleva fare successo, voleva andare per la guerra, e ci va, e dimostrare il suo valore. E Francesco coglie questo di più dentro l'esperienza del fallimento, dentro l'esperienza della prigionia, del dolore, della malattia, in quell'esperienza dove Francesco incontra il Vangelo. Ed è dentro questo incontro con il Vangelo, con una parola che è altra rispetto alla nostra,
che Francesco un giorno ha il coraggio di dire a suo padre: ho un altro padre, colui che è nei cieli. Allora, la domanda che faccio a voi, ma che mi sono fatto anch'io di fronte a questa esperienza di Francesco, a questo testo, è questa: ma io a quale padre obbedisco? Perché probabilmente anche ciascuno di noi si porta dentro un padre, che è il senso del dovere, che è il bisogno di essere qualcuno, il ruolo, la buona fama, il possedere. E anche noi, forse come Francesco, siamo chiamati a liberarci da questa immagine di padre che portiamo dentro. Ma arrivo poi alla questione dell'abito, e anche per Francesco indossare l'abito è stato un passaggio significativo. Mi colpisce una cosa, non so se ha interrogato anche voi, ma ha interrogato molto me, nel senso che quest'uomo, che questo re, chiama tutti dentro a questo banchetto, buoni e cattivi. Ok? Per cui se tu chiami tutti non puoi pretendere, no, che ci sia, no, questo fiorfiore di persone. Eppure a quel tempo chi poteva, agli invitati, per farli sentire uguali a tutti, la famiglia che invitava alle nozze dava anche a ciascuno un abito di nozze. Qui si parla di un re, evidentemente aveva la facoltà di dare a tutti un abito di nozze. E questo re allora va a vedere tra i commensali probabilmente come sono vestiti, qual era il clima della festa, e trova uno che non ha l'abito nuziale. E con questo tale lo caccia fuori. Forse per qualcuno di noi la reazione di questo re, di questo padre, è esagerata. Però in questi giorni, preparando la riflessione con voi, per voi, ho letto un commento che mi ha colpito molto. Perché dice che tra tanti, se la sala era piena, lui era l'unico senza abito. Probabilmente a questo tizio non gliene fregava niente dell'abito nuziale, non gliene fregava niente di essere lì, non gliene fregava niente di questo invito, cioè continua, sta lì anche senza aderire a questa festa, a questa presenza del figlio che è lo sposo. Credo che la questione per noi non è la questione di ciò che metti, ma la questione di ciò che hai dentro. E cito un altro episodio della vita di Francesco, vi chiedo qualche minuto in più, visto che insomma vengo da Genova, permettetemi di parlare qualche minuto in più questa sera. Cito un altro episodio della vita di Francesco. In una delle fraternità sparse attorno ad Assisi c'era un frate che aveva la fama di essere santo, e chiamano Francesco per dirgli: insomma, verifica tu, dici tu se davvero questo è santo, perché continuava a fare digiuni, ore di preghiera, stava sempre solitario, per cui insomma. E Francesco che cosa fa con questo frate? Gli dice a questo frate: se sei così santo, vai a confessarti. E questo frate si rifiuta perché dice: io non ho bisogno di confessarmi, io non ho peccato. Di lì a poco, dice il biografo, che questo frate se ne va dall'ordine, se ne va dalla cosiddetta religione. Che cosa intuisce questo frate Francesco rispetto a questo frate? Che non era alla ricerca di una relazione autentica con il Signore, ma era alla ricerca del suo apparire, di un suo ruolo, era alla ricerca di essere ben visto, di essere qualcuno. E arrivo proprio al dunque. L'abito nuziale è l'abito della Chiesa, è l'abito della comunità, è l'abito in qualche modo del nostro battesimo, è l'abito che ci spoglia, no, dai nostri interessi personali per immetterci dentro una logica che è la logica del noi, piuttosto che la logica dell'io, la logica della ricerca del creare comunione, piuttosto che dell'apparire.
Io credo che lo vivo nella mia fraternità e nelle persone che circolano attorno alla mia fraternità. Io attualmente sto nella fraternità francescana di Canepanova a Pavia, ma penso che questo sia, insomma, una realtà presente in tante comunità cristiane, dove ci sono tanti che fanno qualcosa, senza dubbio, ma dove ci sono anche tanti che l'abito nuziale non ce l'hanno, perché non hanno fatto ancora il passaggio dall'io al noi. Essere chiesa, essere comunità cristiana, e per Francesco questo è chiaro, perché per Francesco questo significa abbracciare la fraternità, e la fraternità, dice Francesco, che nel Testamento è un dono. Il passare dall'io al noi non è un passaggio così facile, perché vuol dire fare spazio all'altro nella mia vita. Vuol dire in qualche modo non convertirsi, ma convergere quelle che sono le mie intenzioni e le sue intenzioni. Vuol dire fare spazio. L'abito allora della sposa, che è la Chiesa, che è l'abito della nuzialità, non è un abito che è il mio, che è il tuo, ma è l'abito nostro. Quando nello specchio di perfezione a Francesco gli chiedono chi è il perfetto frate minore, Francesco avrebbe potuto dire, insomma, sono io. E invece Francesco non si cita nemmeno e cita tutte le cose positive dei suoi primi compagni. Anche una cosa che mi colpiva, che può essere, se volete, inutile. Di Fra Masseo dice che è bello e che è forte. Virtù cristiane, comunque virtù. Cioè, e mi colpisce che Francesco riesce a individuare per ciascuno quello che ciascuno può dare nella fraternità. Costruire l'abito del noi è proprio quella roba qui. Non è dire questo spazio è il mio perché io sono capace di far questo, ma forse dire guarda che c'è spazio anche per te, guarda che c'è spazio per un noi. E concludo, allora, l'abito nuziale è l'abito che ti fa sentire membro di una festa, di una comunità. Forse è lo stesso abito di tanti, sì, perché è l'abito della sposa, ma nello stesso tempo quell'abito ha il tuo nome, ha le tue capacità, i tuoi carismi, quello che sei tu. E allora, fratelli e sorelle, e concludo, ringraziamo Francesco d'Assisi, perché ancora una volta ci invita ad una festa, che è quella del Regno, regalandoci il paradiso, cioè la comunione con Dio. E nello stesso tempo ringraziamo ancora Francesco perché oggi ci invita a guardare al noi e non all'io. Nessuno va in paradiso da solo, nessuno. Solo col noi andiamo in paradiso. E allora chiediamo al Signore la grazia che anche le nostre comunità cristiane siano questo angolo di noi per gustare un Dio che opera e che ci rende sposi e spose in Lui.

0: In questo Dio che ci invita alle nozze, rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Sorelle e fratelli, Dio ci invita a questa celebrazione eucaristica come ad una festa di nozze. Il regalo che da noi attende è quello di una preghiera fervente e sincera.
1: Preghiamo. Padre, donaci la gioia della tua festa.
2: Padre, donaci la gioia della tua festa.
1: Per la Chiesa e per i suoi pastori, non escludano nessuno dalla festa del Regno, ma al contrario, annuncino a ogni persona che è l'invitata d'onore. Preghiamo.
2: Padre, donaci la gioia della tua festa.
1: Per i nostri governanti, attraverso politiche familiari, illuminate ed efficaci, garantiscano a ogni nuova famiglia che si forma gli aiuti necessari e adeguati. Preghiamo.
2: Padre, donaci la gioia della tua festa.
1: Nel ricordo di Papa Giovanni, San Giovanni XXIII, e del Concilio da Lui voluto, invochiamo la pace tra i popoli e il rinnovamento delle nostre comunità cristiane. Preghiamo.
2: Padre, donaci la gioia della tua festa.
1: Per la nostra Assemblea, viva il radunarsi in questa Chiesa come una festa di nozze, nella quale rinnovare la comunione con Dio e tra di noi. Preghiamo.
2: Padre, donaci la gioia della tua festa.
0: E affidiamo all'intercessione di Francesco d'Assisi anche quello che ciascuno porta nel cuore. Padre buono, tu prepari ogni cosa con il desiderio di rallegrare la nostra vita. Accogli le nostre preghiere e donaci l'abito della festa, perché godiamo sempre dei tuoi doni. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: L'offerta di questi doni, o Signore, ci disponga a celebrare degnamente il mistero della croce, al quale San Francesco aderì con fervente amore. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
3: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
3: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre. Qui e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo, e quando meritò la giusta condanna, lo hai redento nella tua misericordia, in Cristo, Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri, i diaconi e tutto il popolo cristiano.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi.

0: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Padre, da tutti i mali. Concedi pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Ci scambiamo il dono della pace.
3: Grazie a te. Grazie. Grazie a te. Pace a te.

0: è l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Ringraziamo ancora Fra Giambattista anche per tutto quanto ci ha comunicato in relazione a San Francesco d'Assisi. Poi in questi giorni nella Sagra abbiamo avuto diversi momenti in cui ci hanno raccontato, si è parlato di lui, quindi di tutto questo ringraziamo. Questa Sagra continua ancora questa settimana, poi sulla Porziuncola trovate ancora tutti i vari appuntamenti. In modo particolare io sono a sottolineare mercoledì 14, dove avremo in mezzo a noi Don Paolo Agliata, perché con un gruppo di adulti, ecco, c'è una proposta per tutta la comunità pastorale, per gli adulti della comunità pastorale, di alcuni incontri che hanno dentro sia la letteratura sia la parola di Dio. Ecco, quindi vediamo un po' il primo incontro con Don Paolo Agliata, come in pratica questa cosa viene portata, eccetera, in modo da imparare, e poi vediamo lungo il corso dell'anno. Avete trovato nella Porziuncola di settimana scorsa la locandina con i vari incontri, poi pian piano li ricorderemo. Ecco, la Porziuncola sulla locandina parlava di questi incontri presso il centro parrocchiale, ma il primo incontro è qui in Sant'Ambrogio alle ore 21. Tutto il resto sulla Porziuncola. C'è anche, ultima cosa, c'è anche una mostra itinerante che adesso è qui in Sant'Ambrogio sulla figura di Francesco, che poi verrà portata a Cristo Re e poi arriverà in Sacra Famiglia, sempre secondo le date che trovate sulla Porziuncola. Grazie.
1: Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici insieme a Francesco d'Assisi partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Ancora un grazie a voi per questa serata, per aver condiviso insieme l'Eucaristia e buon cammino. Riceviamo la benedizione del Signore secondo le parole che Francesco ha recuperato dal Libro dei Numeri. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
1: Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Rivolga su di voi il suo volto e vi usi misericordia.
3: Amen.
1: Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.
3: Amen.
1: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
3: Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
4: Canto numero 96.